0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La radio che senti.
1: La radio che senti.
0: Radio San Marino.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio San Marino. Powerplay. Yesterday.
2: Yesterday.
3: 1994.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: J-Ax, vita, morte, miracoli.

0: radio che senti.
1: Radio San Marino.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.
3: Ah!

0: Ma buongiorno, buongiorno, sono le 6.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora un po' di variabilità insisterà questo venerdì in Emilia Romagna, soprattutto nella prima parte del giorno, quando saranno ancora possibili delle piogge e delle acquazzoni, forse anche qualche temporale. Poi però a partire dal pomeriggio ci atteniamo anche un graduale miglioramento, tornano schiarite sempre più ampie e decise, in vista di un fine settimana tutto sommato abbastanza bello, anche se sabato ancora qualche annuvolamento insisterà, soprattutto sulle zone appenniniche. Temperature relativamente contenute, ma siamo in linea con le medie del periodo. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Anche a me quando mi dicono siamo in media con le temperatura e con le medie del periodo, siamo proprio a posto con le medie, quant'è la media del periodo? Cioè voglio dire, non faccio il vostro mestiere, voglio sapere quant'è la media del periodo, cioè quant'è la temperatura giusta che dovrebbe esserci in questo periodo, tanto è vero che ci sono anche abbiamo passato in questo momento dei momenti in cui le temperature erano ben più alte della media del periodo. Allora forniteci delle tabelle dove ci sono le... sono polemico? Subito? Così la mattina?
3: Vabbè, ma se non sai le cose...
0: Scusa, voglio dire... Va bene, comunque, allora, non so ancora se... Io queste felpe le prendo fuori dall'armadio, le rimetto dentro. Che devo fare con queste felpe? Sono disperato perché non so mai come vestirmi fino in fondo. Hai capito? Va bene, intanto partiamo dalle cose più semplici. Buongiorno, questa è Radio San Marino. Io sono Mirko Zanni e ho il piacere di accompagnarvi come ogni mattina fino alle 8. Ascolteremo tanta buona musica insieme e faremo due chiacchiere sulle notizie che commenteremo. Intanto partiamo da Gianna Nannini.

Uno dei capolavori di Lucio Dalla, canzone ci ha riportato al 1996 nel mattino di Radio San Marino con Mirko Zani fino alle 8. Ancora buongiorno e bentrovati. Non so da dove arrivi la notizia, però una donna ha chiamato la polizia in preda al panico dichiarando che c'erano degli gnomi luminosi e che stessero invadendo il suo portico nel buio. Ovviamente la polizia deve rispettare ogni chiamata e quindi si è recata immediatamente sul posto con le torce per cercare di scoprire chi fossero questi strani invasori che avevano preso possesso del portico della signora, e poi finalmente hanno trovato questi invasori stranissimi. Erano dei polli, ma dei polli che naturalmente i vicini avevano messo, avevano arredato, come volete, avevano vestito con dei giubbotti catarifrangenti in modo che nessuno li investisse. Praticamente questi gnomi erano dei polli che avevano... Ma di notte i polli stanno nel pollaio, come fanno a girare queste cose? Dai, questa è una fake news. Io ho sempre visto i polli... Ma dov'è il pollo che gira di notte? Poi col catarifrangente, dai.

fisica che avrebbe individuato, pensate, possibili spazi nascosti oltre la camera funeraria di Tutankhamon. Cioè qualcuno in sostanza è tornato a ipotizzare addirittura un collegamento con la tomba di Nefertiti. Ecco, siamo calmi però, perché gli stessi studiosi precisano che è veramente troppo presto per parlare di una scoperta. Per adesso esistono dei segnali interessanti, non una porta già aperta, e forse insomma è proprio questa la parte affascinante. Pensate, dopo più di 3000 anni e un secolo di ricerche, quella tomba riesce ancora a non raccontare proprio tutto. Anzi, in archeologia bisogna saper convivere con una parola secondo me poco spettacolare ma onesta, il forse, perché la curiosità ha bisogno anche in realtà di una stanza che non siamo ancora riusciti ad aprire. Personalmente a me l'Egitto affascina sempre tantissimo. Intanto Imani con You Will Never Know

voce di Gaia ad accompagnarci nel nostro venerdì mattina su Radio San Marino con Bossa Nostra. Intanto voglio portarvi in Egitto perché da lì arriva una notizia che sembra un po', secondo me, l'inizio di un film. Sto parlando di questa

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Fra poco su Radio San Marino.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da Piumè!
8: Dal 14 settembre al 4 ottobre, sole lavatrice Bipacco, 82 lavaggi, a soli 7,50 euro.
9: Congresso USL, 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.
10: Bene, iniziamo l'interrogazione. Lei, venga alla cattedra. Quanti giga comprende l'offerta Team Back to School?
11: 50?
10: No, sono 150. E quanto costa al mese?
11: 30 euro?
10: Ma no! Solo 12,90 euro. Ultima possibilità per salvarsi. Cosa comprende l'offerta Team Back to School?
11: Una SIM?
10: Finalmente! SIM, Samsung Galaxy A17, 150 giga in Italia e zona EU e cover in omaggio. A partire da soli 12,90 euro al mese.
4: Team San Marino. Back to School. Riparti con l'offerta giusta. Vieni al team.sm store al centro uffici Tavolucci o vai su team.sm.
12: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
13: Ed eccoci qui prontissimi per ascoltare una delle novità musicali della settimana, che oggi coincide con un'uscita molto importante. Arriva Buzz Persuades, il nuovo album di Miley Cyrus, primo pubblicato semplicemente come Miley. 10 brani, produzione costruita con collaboratori storici, nuovi contri, un titolo che contiene già una sorta di dichiarazione musicale, no? A volte non servono molte parole perché è proprio il basso a convincerti. Buzz Persuades.
14: Ascolti i successi di domani. San Marino, New Play.
15: Let's go.

Tra le nostre new play della settimana, Miley con Buzz Persuades, oggi giorno in cui esce appunto l'omonimo album, questa è la title track, tra l'altro un titolo che non ha bisogno di spiegazioni complicate, il basso persuade, punto. E diciamo che proprio di parole voglio continuare a parlare, perché il Merriam-Webster ha aggiunto al suo dizionario online circa 1400 nuove voci. Ci sono fra queste anche yacht rock, per quel pop morbido, un po' levigato, che sembra sempre navigare davanti a un tramonto, il Mandela Effect, cioè quando molte persone condividono lo stesso ricordo sbagliato, poi le Sunday Scaries, cioè quella leggera inquietudine della domenica che arriva quando il lunedì comincia un po' ad avvicinarsi, ecco, senza essere stato invitato. E la cosa interessante è che in realtà il dizionario non inventa queste espressioni, no? Cioè non è che gli concede loro il permesso di esistere, arriva dopo, quando ormai sono entrate stabilmente nelle conversazioni. Diciamo che la lingua non aspetta che qualcuno la provi, prova una parola, la modifica, la passa agli altri, vede un po' se rimane. Comunque vabbè ragazzi, oggi è venerdì, quindi le Sunday Scaries possono aspettare. Invece la nostra compilation comincia subito qui su Radio San Marino e comincia con gli Articolo 31.

0: è l'agenda di Radio San Marino. Adesso noi ritorniamo alla nostra musica con le new play della settimana.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
2: Miley, Bass Persuaders.

sulla macchina del tempo. Bastano il primo giro di basso, Luna Park, due giacche di pelle, improvvisamente sappiamo tutti anche la coreografia, almeno nella nostra testa. Sto parlando di Grease, che trasformava John Travolta e Olivia Newton-John nella coppia che intere generazioni avrebbero continuato

Il dettaglio curioso è che chi aveva visto Grease a teatro non conosceva per nulla questa canzone, cioè nel musical originale in sostanza non c'era, fu scritta e prodotta da John Farrar appositamente per il film insieme agli altri brani poi creati per valorizzare la voce di Olivia Newton-John. Una scelta secondo me non scontata, perché Olivia aveva già una carriera musicale importante, però pochissima esperienza cinematografica, sicuramente aveva anche un po' le sue paure come quella di non essere credibile nel ruolo di Sandy. Anche il film non è che partiva come un successo garantito, la critica non fu particolarmente generosa, il pubblico invece decise diversamente, trasformò Grease in uno dei musical cinematografici più amati di sempre. Capita spesso ai classici, no? Quando li incontriamo sembrano inevitabili, ma all'inizio sono soltanto magari qualcuno che ha avuto il coraggio di aggiungere una canzone che prima non esisteva. E ora invece Olivia Dean con So Easy, tra poco l'appuntamento con le nostre notizie qui sulla radio che senti, Radio San Marino.

0: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.
1: Rapublic! Su Radio San Marino sono le 11 in punto, diamo la nostra linea alla redazione per le notizie.
2: Radio San Marino. Radio San Marino. Le notizie.
3: Buongiorno dalla redazione, da Silvia Fabbri. Nuova seduta del Consiglio Grande Generale al Cursaal, con al centro dei lavori il progetto di legge di modifica del regolamento consiliare. La reggenza ha accolto la richiesta dei gruppi di sospendere i lavori per consentire un confronto alla ricerca di convergenze tra maggioranza e opposizione. Il capogruppo PDCS Manuel Ciavatta ha spiegato che rispetto alla versione originaria sono stati ridotti gli emendamenti della maggioranza e ne restano di fatto due. Nicola Renzi, capogruppo di Repubblica Futura, ha confermato la disponibilità a confrontarsi. Relazioni tra San Marino e Italia in primo piano, con la visita ufficiale che prenderà via fra poco del vice ministro dell'economia e delle finanze Maurizio Leo. Fase istituzionale a Palazzo Begni, con l'incontro con i segretari agli esteri Luca Beccari e alle finanze Marco Gatti, alla presenza dell'ambasciatore d'Italia a San Marino Fabrizio Colaceci. Tra le tematiche di interesse comune naturalmente spicca quella del lavoro transfrontaliero. Proprio nel pomeriggio, sempre al Begni, Leo incontrerà una delegazione delle tre sigle sindacali, poi l'udienza pubblica dai capitani reggenti. E l'Italia è pronta a usare la marina militare per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sul Mar Rosso passato sotto il controllo dei ribelli filo-iraniani Houthi dello Yemen, anche senza aspettare una missione europea. Lo ha detto il ministro della difesa Crosetto, precisando però che la decisione sarà presa da governo e Parlamento. Oggi Crosetto ha anche rivelato che nella notte la base aerea di Taif in Arabia Saudita è stata oggetto di diversi attacchi. Non ci sono feriti, intanto giungono nuove minacce all'Iran dal presidente americano Trump. Ed è stato condannato in primo grado dal Tribunale Collegiale di Rimini a 2 anni e 4 mesi di reclusione Emanuele Bucca, arbitro internazionale di scherma di Mazara del Vallo. L'arbitro era processo con l'accusa di aver molestato un atleta di 16 anni il 13 maggio del 2021 a Riccione in occasione dei campionati italiani cadetti e giovani scherma. Secondo le accuse, l'uomo avrebbe approfittato dell'atleta nella stanza d'albergo a Riccione dove alloggiava. La sedicenne aveva respinto gli approcci sessuali e aveva poi raccontato tutto ai genitori. E in chiusura il calcio: sconfitta 4-1 per San Marino contro Andorra nel torneo di sviluppo UEFA Under 15 in corso sui campi del Titano. A Dogana gli andorrani segnano 2 gol nei primi 7 minuti e controllano fino al termine della partita. La rete sammarinese segnata da Valentini nella ripresa. Domenica San Marino affronterà Gibilterra. Per il momento è tutto, vi ringrazio per l'ascolto. Per tutti gli aggiornamenti vi ricordo il nostro sito internet, scaricate la nostra app e seguiteci sui social.
2: Radio San Marino, meteo.
4: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora un po' di variabilità insisterà questo venerdì in Emilia-Romagna, soprattutto nella prima parte del giorno, quando saranno ancora possibili delle piogge e delle acquazzoni, forse anche qualche temporale. Poi però a partire dal pomeriggio ci atteniamo anche un graduale miglioramento, tornano schiarite sempre più ampie e decise, in vista di un fine settimana tutto sommato abbastanza bello, anche se sabato ancora qualche annuvolamento insisterà, soprattutto sulle zone appenniniche. Temperature relativamente contenute, ma siamo in linea con le medie del periodo. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Le 11 e 4 minuti su Radio San Marino. Allora, le notizie ci hanno raccontato quello che succede fuori, il meteo ci ha suggerito come vestirci, adesso invece possiamo tornare a tutto quello che ci rende più leggeri, quindi una canzone giusta, una voce familiare, magari uno dei vostri messaggi, perché stamattina voglio capire quando scatta ufficialmente il vostro weekend. Al 335 104 1027 sono già arrivati i vostri messaggi. Io sono Katia De Monte, questa è la tribù del bicchiere mezzo pieno e davanti abbiamo ancora tanta bella musica, anzi ripartiamo con un suono bellissimo, quello di Napoli, Marco Cremont, Serena Brancale, The Colors con Partenope.

Fatto morire, un titolo molto definitivo per ricordarci in fondo che certe giornate vanno prese mentre passano. E intanto invece al 335 104 1027 mi state raccontando quando comincia davvero il vostro weekend. E allora Giulia da Rimini scrive: quando tolgo l'orologio smetto di controllare l'ora. Paolo invece da San Marino: quando il venerdì sera arriva la pizza e nessuno apparecchia seriamente. Monica da Riccione: quando disattivo la sveglia del sabato, anche se poi mi sveglio alla stessa identica ora. E questa insomma è la grande beffa un po' dell'età adulta, cioè finalmente possiamo in realtà dormire, ma il corpo continua in qualche modo a rispettare orari che nessuno gli ha chiesto. Però insomma mi piace in qualche modo il weekend, quando il weekend non inizia sul calendario, cioè comincia con un piccolo gesto che ci restituisce un po' il nostro tempo. Qualcuno intanto sembra avere programmi decisamente notturni. Tame Impala con Dracula.

Biagio Antonacci con Non parli mai, e oggi compie gli anni qualcuno che per mestiere deve trovare le parole. Sto parlando del New York Times, che festeggia 175 anni, primo numero che uscì proprio il 18 settembre del 1851 e si chiamava New York Daily Times. Nacque appunto con questa intenzione piuttosto moderna, no? Quella di distinguersi dalla stampa più sensazionalistica dell'epoca, cercando di dare spazio ai fatti senza alzare inutilmente la voce. Diciamo che sono cambiate tantissime le cose, sono arrivate poi le radio, le televisioni, i siti, le notifiche, i telefoni che ci informano anche quando non abbiamo veramente chiesto nulla, però il problema è rimasto identico, cioè tra tutte le cose che chiedono la nostra attenzione, cioè quali la meritano davvero? Forse anche informare bene significa proprio questo, non aggiungere altro rumore ma aiutare le persone a capire che cosa conta, o soprattutto raccontare magari i fatti nel miglior modo possibile, in modo tale che

Ed ora una grandissima voce tra le nostre new play della settimana, Olivia Rodrigo, che ha un talento particolare, cioè prendere quei pensieri un po' scomodi, quelli che normalmente magari cerchiamo così di nascondere, e poi insomma li sa trasformare in questi ritornelli da cantare proprio senza prudenza. E poi diciamolo, dai, le canzoni definite stupide sono spesso le più pericolose, le ascolti una volta per caso, 3 ore dopo stanno ancora organizzando un concerto in testa. Stupid.

la voce di Olivia Rodrigo, e alla fine il titolo potrà anche darle della stupida, ma intanto la canzone è rimasta perfettamente in testa, quindi direi che sa difendersi da sola. E per il momento il nostro viaggio in questa mattinata si ferma qui. Voglio ringraziare chi ci ha accompagnato, chi ha scritto, chi ha alzato il volume, anche chi ci ha ascoltato lavorando, guidando, facendo finta di occuparsi, ecco, di cose molto importanti. Io sono Katia De Monte, noi ci sentiamo domenica mattina fuori format, diciamo, a partire dalle 10 e poi ci risentiamo anche lunedì. Dai, come abbiamo scoperto poco fa, cercate di non programmare il weekend al minuto, lasciate un po' di spazio almeno alle cose che non avevate previste. Io vi auguro un buon venerdì, un buon fine settimana. Ciao a tutti.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi, risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dal 14 settembre al 4 ottobre, Vileda H2 Pro, sistema lavapavimenti completo, a soli 29,90 euro.
5: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo.
6: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
7: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
8: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: La musica non finisce mai.
1: Non finisce mai.
2: Radio San Marino.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta. Era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits.
2: Sulla radio che senti, le ore 13, spazio al meteo.
0: Radio San Marino, meteo.
3: Amici di Radio San Marino, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora un po' di variabilità insisterà questo venerdì in Emilia Romagna, soprattutto nella prima parte del giorno, quando saranno ancora possibili delle piogge, delle acquazzoni, forse anche qualche temporale. Poi però a partire dal pomeriggio ci atteniamo anche un graduale miglioramento. Tornano schiarite sempre più ampie e decise, in vista di un fine settimana tutto sommato abbastanza bello, anche se sabato ancora qualche annuvolamento insisterà, soprattutto sulle zone appenniniche. Temperature relativamente contenute, ma siamo in linea con le medie del periodo. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Ma buongiornissimo da Irol sulla radio che senti in vostra compagnia fino alle 15.30. Come procede dalle vostre parti? Allora, qua a San Marino, oggi, domani e dopodomani ci sarà Sport in Fiera. Mi troverete anche lì dando un'occhiata al programma. Più tardi vi anticiperò anche qualche ospite speciale che passerà da Serravalle in questi giorni. Kimi Antonelli, Facce sta magia, che tra l'altro era stato qua anche qualche anno fa per il festival di microspettacoli Artisti in Casa, che ritornerà la settimana prossima. Ci saranno anche i Bromance in questi giorni, comici che supportiamo, amiamo e baciamo. Poi naturalmente tutte le realtà sportive sammarinesi da conoscere, da provare gratuitamente. 3 giorni dedicati allo sport, al movimento e al benessere psicofisico. Oggi tanta musica qua su Radio San Marino, sono usciti nuovi brani e ci sono tante news. Eravamo rimasti ieri al caso Macklemore, Ed Sheeran, vediamo se ci sono aggiornamenti. Intanto partiamo dal caro e buon vecchio Bruno Mars con la sua Oh My Soul. 335 104 1027, numero di riferimento per i vostri messaggi.

All About the Money, c'è il vostro Hero su Radio San Marino. Intanto che appunto davamo un'occhiata all'aggiornamento sulla vicenda Ed Sheeran Macklemore, nelle ultime ore continuano ad arrivare reazioni dal mondo della musica dopo l'esclusione di Macklemore dal tour americano in seguito ai suoi interventi pro-Palestina. Sheeran ha ribadito che la decisione sarebbe arrivata dai promoter, non da lui. Comunque adesso sono intervenuti, lo abbiamo visto, Boy George che ha difeso Ed Sheeran, Roger Waters invece che lo ha criticato duramente. Il tour di Ed Sheeran ripartirà domani 19 settembre da Filadelfia. Vedremo se ci saranno aggiornamenti. Intanto cambiamo atmosfera, andiamo da una delle voci britanniche top di questi ultimi anni, Olivia Dane, la sua Baby Steps che arriva dall'album The Art of Loving. È praticamente una canzone su ricominciare un passo alla volta. Soul, pop, R&B, quella voce morbidissima. Tra l'altro lei è stata anche in Italia pochi mesi fa, il 22 maggio a Milano, unica data del suo tour europeo. Al momento non sono state annunciate nuove date riguardo al 2027, ma probabilmente ne sentiremo parlare perché è in ascesa. Olivia Dane, Baby Steps su Radio San Marino.

sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste.

superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uccide la fantasia, e piangendo ci verrà da ridere, come marinai di una canzone celebre. Il mio modo ostinato di procedere verso un mondo di persone libere.

Jovanotti con le canzoni e inizia ad avere un discreto catalogo. Lorenzo Cherubini, che tra pochissimi giorni compierà 60 anni, ha messo, diciamo, il punto finale a tutto il suo viaggio estivo. Qualche giorno fa si è concluso il suo tour al Circo Massimo di Roma. Restando in tema live e nuova musica, c'è chi sta già guardando al 2027. Abbiamo parlato di Joelier e Achille Lauro, che praticamente hanno i sold out per tutto il prossimo anno.

Gue ha appena annunciato il suo nuovo tour nei palazzetti, Rude Boy Live 2027, il Guercio nei Palasport. 6 date a maggio tra Jesolo, Milano, Napoli, Roma, Bari e Firenze. Tra poco, tra l'altro, lo ascolteremo insieme a Marracash, il nuovo singolo Casini. Mai fermo, Gue, super attitudine. Restiamo su artisti giovani. Sta per arrivare Sombr, classe 2005, quindi giovanissimo, già nominato ai Grammy, e il suo ultimo singolo My Body Isn't Ready è uscito da poco, ma sta continuando a guadagnare terreno in classifica, un altro segnale di quanto sta crescendo il suo progetto. Ormai non è più soltanto il ragazzo di Back to Friends o Undressed. Ce l'ascoltiamo con questo suo nuovo singolo, Sombr.

The Killers con Human. Stavamo dando un'occhiata agli artisti che sono già proiettati al 2027, tra questi sicuramente Elisa, che festeggerà 30 anni dal suo esordio, li festeggerà con un evento gigantesco l'11 settembre 2027 all'RCF Arena Campovolo con Soundtrack 9727, biglietti che dovrebbero già essere disponibili. Sarà tra l'altro un qualcosa di enorme, musica, arte, sostenibilità. Ora andiamo da Blanco, che l'ha coinvolta nel suo ultimo album, ma in questa Ricordi, un brano che ha scritto anni fa tra Londra e Parigi e sulla quale Elisa è riuscita a mettere la firma finale. Ricordi, Blanco e Elisa.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa.
1: Compilation.
0: Fra poco su Radio San Marino.
2: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
3: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
4: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi. Risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo.
3: Congresso USL, 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da sole.

0: serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
2: Su Radio San Marino

0: sale del club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Momento new play sulla radio che senti, lo avevamo accennato poco fa, arrivano Marrakech e Gue che festeggiano 10 anni di Santeria, questo joint album che è entrato ufficialmente nella storia dell'hip hop italiano. Hanno fatto 2 date, il 12 e 13 settembre, pochissimo tempo fa, a Milano, e per l'occasione, insomma, hanno voluto droppare, regalarci un nuovo brano. Si intitola Casini, Marrakech.

Nando Casini, la nuova canzone di Marrakesh Egwe. Tra l'altro c'è un sample, quello di Gangsta Paradise di Julio, che a sua volta è costruita su Past and Paradise di Stevie Wonder. Grandi rimandi, grandi campionamenti. Torniamo a noi, arrivano i messaggi al 335 104 1027. Ci vediamo a Sport in Fiera domani. In caso sappiate che c'è anche oggi questo grandissimo evento e anche domenica.

catapultiamo nella nostra compilation, ascoltiamo tre brani senza interruzioni. Ci saranno Merck & Cremont con Serena Brancali, The Colors, Partenope, 24K Golden con Yandy Orr, la loro Mood. Partiamo da Warren G, What's Love Got To Do With It, a tra pochissimo.

Yann Dior, che bel mood, era il 2020, lasciamo perdere che anno è stato. Ma torniamo alle novità che riguardano la musica e non solo. Per esempio, Lady Gaga è diventata mamma, ne abbiamo anche parlato qualche giorno fa, però è emersa qualche informazione in più. Secondo la stampa americana, avrebbe avuto una bambina con Michael Polanski, nata già a giugno, e il nome sarebbe Rosbane Polanski, un nome che ha anche qualche richiamo con Lady Gaga, perché fa pensare alla Vien Rose, il brano che aveva cantato anche in A Star Is Born. Lady Gaga, che aveva raccontato più volte

di desiderare una famiglia e, dopo aver chiuso questo suo tour in primavera, ha scelto di prendersi un po' di tempo lontano dai riflettori, infatti non ne sentiamo molto parlare. Però il 2026 l'ha vista sicuramente protagonista con Dolce nel brano che è anche colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. Tra l'altro, chicca, io non lo sapevo, ma Lady Gaga compare anche nel film, insomma, con un cameo.

0: Play. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: J-Ax, vita, morte, miracoli. Oh.

0: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
1: Momento Collection, torniamo nel 1981, andiamo ad ascoltare uno dei brani più iconici di Franco Battiato, Rest in Peace, Centro di Gravità Permanente, arriva da La Voce del Padrone, il suo disco storico, fu il primo album italiano a superare il milione di copie vendute. Franco Battiato.

centro di gravità permanente. Era il 1981, sulla radio che senti c'è il vostro Irola a tenervi compagnia. Abbiamo detto oggi, domani e dopodomani giornate dedicate a Sport in Fiera San Marino, l'evento che insomma vede lo sport protagonista, tanti ospiti, facce sta magia, non vedo l'ora di incontrarlo, ma anche Kimi Antonelli e tanti giganti dello sport. E tornando a Battiato, è curioso perché, pur essendo lontanissimo dalla contemporaneità, dal rap per esempio, aveva già questa scrittura fatta di immagini, riferimenti, associazioni, punchline, mettiamola così, perché dobbiamo fare un cambio un po' tosto. Da Franco Battiato con la sua centro di gravità permanente passiamo ad Arti 5, uno dei protagonisti della musica urban di questi ultimi anni. È passato anche qua a San Marino nel 2024, possiamo dire di averlo un po' lanciato. Ci ascoltiamo la sua canzone che si intitola Swag Music.

Una manciata di secondi alle ore 14 su Radio San Marino c'è Irol in questo venerdì 18 settembre. Tanti auguri a Marco Masini e anche a Ronaldo. Ronaldo il fenomeno, compiono gli anni oggi. Per quanto riguarda invece la musica, essendo venerdì, tanti nuovi singoli, album fuori. Abbiamo accennato qualcosa riguardo Cesare Cremonini e la sua Paparazzi che anticipa Amateur, il suo nuovo album che uscirà a ottobre. Ma c'è anche Mina che è tornata con Vento di Passione e anche lei anticipa il suo album che uscirà ad ottobre. Ripartiamo da Peggy Gou, Arya Star, Woman o Woman.

0: I Maroon 5 con She Will Be Loved sulla radio che senti, c'è il vostro Erol a tenervi compagnia in questo venerdì che appunto è carico di nuove uscite musicali, da ultimo con la sua Tutto, c'è anche Amica di Annalise Madame, interessante questo featuring, sono curioso. Anche Nesli è uscito con Un giorno dopo l'altro e colgo l'occasione per parlare di suo fratello Fabri Fibra, che ascolteremo adesso con Goya, il featuring coi Pinguini Tattici Nucleari. Continuiamo quindi ad ascoltare mentre Los Angeles brucia, in questo caso in versione deluxe. A proposito però di progetti che riguardano Fabri Fibra, sta per arrivare qualcosa di enorme. Il 9 ottobre sarà fuori un suo joint album con Neffa, Zarathustra Style, 23 tracce inedite, tutte prodotte da Neffa, e c'è anche una bonus track nell'edizione doppio vinile. Ma lasciando perdere questo, è un cerchio che si chiude praticamente dopo 24 anni. Nel 2002 era stato proprio Neffa a produrre Turbe Giovanili, cioè a dare le sue strumentali per uno dei dischi fondamentali della carriera di Fibra. Lo ascoltiamo con Goya.
1: Cosa

James Bay, All Back the River, 2015 sulla radio che senti, c'è il vostro Irola a tenervi compagnia in questo venerdì ricco di nuove uscite musicali e anche eventi sportivi qua a San Marino. Torniamo a parlare di cantanti del bel paese, al femminile in questo caso. C'è stata anche una brutta caduta per lei a luglio, parlo di Noemi, che dopo il suo stop e la riabilitazione però ha ripreso il tour a metà agosto. Una grande, insomma, non demorde, anzi guarda già i prossimi appuntamenti live. Il 18 novembre sarà a Brescia per un concerto speciale a favore della fondazione AIRC, che sarebbe quella della ricerca sul cancro. Ci ascoltiamo la sua Tu cosa fai questa sera e voi cosa fate questa sera. Vi ricordo Sport in Fiera alle 18, tra l'altro i Bromance, il taglio del nastro. Stare con...

Corner Shop dal 1997, Chiral su Radio San Marino, e si parla degli U2 perché hanno confermato un nuovo album in arrivo in questo 2026, lo stiamo aspettando. Ricordiamo che comunque è stato un 2026 per gli U2 molto molto pieno. A febbraio hanno pubblicato l'EP Days of Ash, ad aprile un secondo EP Hester Lily, e a luglio è arrivata anche questa canzone che ascoltiamo ora. È un featuring con Martin Garrix. La cosa che mi piace o che mi triggera, ecco, possiamo usare anche questo termine, è che è una canzone di 6 anni fa, mi pare di capire, e le canzoni, no? Non per forza scadono, anzi, magari prendendosene cura possono diventare ancora più belle. E finalmente è uscita questa collaborazione. Martin Garrix, gli U2, Fireflies.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
2: Bene, iniziamo l'interrogazione. Lei, venga alla cattedra. Quanti giga comprende l'offerta Team Back to School?
3: 50?
2: No, sono 150. E quanto costa al mese?
3: 30 euro?
2: Ma no, solo 12,90 euro. Ultima possibilità per salvarsi. Cosa comprende l'offerta Team Back to School?
3: Una SIM?
2: Finalmente! SIM, Samsung Galaxy A17, 150 giga in Italia e zona EU e cover in omaggio, a partire da soli 12,90 euro al mese.
1: Team San Marino. Back to school. Riparti con l'offerta giusta. Vieni al team.sm store al centro uffici Tavolucci o vai su team.sm.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da più me!
6: Dal 14 settembre al 4 ottobre, sole lavatrice Bipacco, 82 lavaggi, a soli 7,50 euro.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: Congresso USL, 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24.

0: 24-25 settembre, Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.
1: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
2: Momento New Play sulla radio che senti. Parlavamo prima di Joelie e Achille Lauro, che praticamente hanno il 2027 apparecchiato con tantissime date gigantesche sold out. Hanno collaborato ed è la prima collaborazione tra loro, è nata da un'intesa dopo un live allo Stadio Olimpico di Roma e si intitola Per noi. La chicca curiosa è che si può sentire Achille Lauro cantare in napoletano. Joelie, Achille Lauro.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Bentornati nella rubrica dei consumi della radio che senti, dove da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati. Con le tessere del risparmio, maggior valore alla tua spesa, ci sono più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, fino al 23 settembre, sconto dal 30 al 50% su tutti i prodotti di grandi marchi. Un esempio, 50% su tutti i prodotti Colgate. Per i clienti Fidelity Più, camicia uomo, denim, carrera, taglie e colori assortiti a €19,90. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino. Ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smack, se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura, sempre. A Dogana, anche la domenica. E ora tre brani non stop con la nostra compilation. Ascolteremo Tommaso Paradiso con la sua Agitare Coca-Cola, Pharrell Williams con Happy, si parte dai Mano Negra, King Kong

0: di Radio San Marino.
1: Ma bentornati nell'agenda della radio che senti, dove promuoviamo gli eventi nel circondario, nella nostra Repubblica. Oggi continuiamo a spingere sull'evento di questi giorni, Sport in Fiera, la 28esima edizione, al Centro Sportivo di Serravalle, multieventi, per la prima volta manifestazione che dura 3 giorni, appunto, da oggi fino a domenica. Tante discipline sportive da provare gratuitamente, dal basket al rugby, alla ginnastica, alle arti marziali, yoga, pilates, aerox, mototerapia e tanto altro. Quest'anno ci sono anche ospiti di un certo rilievo, come Kimi Antonelli, che dovrebbe arrivare domani mattina. Nel pomeriggio ci sarà Raffaello Corti, Facce sta magia, che non vedo l'ora di incontrare. E domenica poi spazio agli atleti sammarinesi medagliati ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. 3 giorni quindi dedicati non solo allo sport, ma anche al benessere, alla cultura sportiva e alla possibilità di mettersi davvero in gioco. Ci vediamo a Sport in Fiera.

Momento collection, che io salto indietro nel tempo. Andiamo ad ascoltare i classici e facciamo un salto nel 97 da una delle boy band più importanti di sempre, i Backstreet Boys, con la loro Everybody Backstreet Back. Tra l'altro Max Martin e Dennis Pop erano due architetti delle hit in quegli anni. Backstreet Boys era il 1997.

I Backstreet Boys era la nostra collection di oggi, c'è il vostro Hero qua su Radio San Marino e ora continua la musica, però con un brano più recente, ecco, c'è Cuore Rotto di Tiziano Ferro, Tiziano Ferro che è tornato, possiamo dire, ha avuto anche un tour negli stadi, 12 date, ed è uscito anche il suo album, si intitola Sono un Grande, verso la fine dell'anno scorso. In questi giorni invece ha avvistato a Los Angeles, in California, credo tra l'altro lui abbia un discreto rapporto con gli Stati Uniti, ma in questo caso era alla data comica di Gammon. Sì, Gammon fa anche il comico, io seguo tutte queste vicende. Cuore Rotto, Tiziano Ferro, poi arriva il nostro GR con le news.

0: radio, la radio più senti.
1: Radio.
0: Radio San Marino.
2: Su Radio San Marino alle ore 15, spazio alla nostra redazione.
3: Radio San Marino.
4: Radio San Marino. Le notizie.
5: Buon pomeriggio da Filippo Mariotti. A San Marino visita istituzionale del vice ministro italiano dell'economia Maurizio Leo. A Palazzo Begni vertice con i segretari Luca Beccari e Marco Gatti sui rapporti bilaterali e sull'attuazione dell'accordo di associazione con l'Unione Europea. Al centro anche fiscalità, doppie imposizioni e pensionati ex frontalieri. Previsti tavoli tecnici con l'Italia. Nel pomeriggio incontri con sindacati e XIR, poi udienza con i capitani reggenti. In consiglio prosegue il confronto sulla riforma del regolamento consiliare, arrivati in aula in una versione molto ridotta rispetto a quella iniziale. Restano due nodi: l'esame ordinario delle leggi in commissione in sede redigente e la cosiddetta tagliola dopo 25 ore di discussione. Eliminati i limiti e i tempi degli interventi, l'opposizione riconosce alcuni passi avanti, ma resta critica, soprattutto sulla tagliola. I lavori riprendono lunedì. La pagina estera. Nella notte diversi attacchi hanno colpito la base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Secondo il ministro Crosetto è stato colpito un velivolo F-2000 italiano, ma non risultano militari coinvolti né altri danni a mezzi o infrastrutture. Il PD chiede al ministro di riferire in Parlamento sulla natura della presenza italiana nella base. La cronaca. A Rimini, in corso d'Augusto, un uomo straniero è stato fermato dalla polizia dopo numerose segnalazioni per danneggiamenti alle vetrate dei negozi. Gli agenti lo hanno trovato a torso nudo, sanguinante e con un sasso in mano. Alla richiesta di calmarsi avrebbe reagito con violenza, costringendo i poliziotti a immobilizzarlo. Portato in questura per gli accertamenti, è stato denunciato per furto aggravato, danneggiamento, resistenza e oltraggio pubblico ufficiale. Lo sport. Domani il 36esimo Gran Premio Nuvolari farà tappa anche a San Marino. La manifestazione di regolarità per auto storiche è partita da Mantova con 280 equipaggi di 20 paesi impegnati su 1100 chilometri. Il passaggio sul Titano è previsto nel tardo pomeriggio tra le 17 e le 17.30. Le vetture entreranno nel centro storico da via Donna Felicissima e sfileranno fino alla Piazza della Libertà prima dell'arrivo serale a Rimini. Gli aggiornamenti come sempre sul nostro sito sanmarinortv.sm. Scaricate la nostra app e seguiteci anche sui social.
2: Ringraziamo la nostra redazione per le news. In questo venerdì 18 settembre c'è il vostro Irola a tenervi compagnia ancora per una mezz'oretta. Facciamo tanti auguri a Marco Masini e Ronaldo, e a proposito di musica invece tante novità, ma anche annunci. Per esempio i Fontaines DC hanno annunciato questo album che uscirà il 16 ottobre. So che sono molto amati dalle nostre parti qua in Italia, tanti featuring di spessore, ma anche date che passeranno proprio da qui. Il 26 ottobre saranno a Bologna e torneranno anche nel 2027. Ripartiamo comunque da Samurai J, Flamenco, Paranoia.

Mario Winans e Nia Puff Daddy, I Don't Wanna Know, sulla radio che senti c'è il vostro Irola a tenervi compagnia. E Puff Daddy, abbiamo imparato a capire che non se la passa bene ultimamente, è uscito anche un film che riguarda la sua carriera, aggiornamenti, beh, che continua a giocarsi tutto sul fronte legale. La corte d'appello americana ha esaminato questa richiesta della difesa di annullare condanne e pena, ma insomma giudici molto divisi su questo caso. E rimanendo sempre in tema hip hop, ma veniamo qua alla nostra penisola, c'è J-Ax che è uscito con il nuovo album, si intitola Vita, Morte, Miracoli, un disco molto autobiografico, cadute, errori, voglia di rialzarsi. Lo ascoltiamo. Morire.

Momento New Play sulla radio che senti, c'è Elisa, abbiamo parlato prima di lei, quest'altr'anno festeggerà 30 anni di carriera con una data speciale, sarà l'11 settembre, quindi tra proprio un anno. E intanto pubblicherà Kintsugi il 27 novembre il suo nuovo album prodotto da Dardust e ci ha già rilasciato la title track. Ce l'ascoltiamo insieme, Elisa Kintsugi nella nostra New Play di oggi.

0: dimentica.
1: Elisa con il nuovo singolo prodotto da Dardust nella nostra new play di oggi. È arrivato il momento di salutarci. Noi ci risentiamo domenica dalle 19 su Rappublic, il fuori format dedicato alla musica hip hop, urban e non solo. Vi ricordo anche l'appuntamento che è sia oggi che domani che dopodomani, quello con Sport in Fiera 2026. Tantissime cose da fare giù, in caso ci vedremo in quel contesto. Vi auguro un buon weekend, un buon pomeriggio. Dalle 16 arriva Stabiliamo un contatto con Marco Corona. Ciao a tutti.
2: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga, non c'è più telepatia.

0: qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco.
1: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
2: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
3: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
2: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
4: La voce può ingannare, i numeri no. Chiudi, verifica, chiama 112 se hai dubbi.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi. Risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Congresso USL, 18 anni di sindacato. Da una parte sola, dalla parte delle persone. 23, 24, 25 settembre. Welcome Hotel, World Trade Center, Dogana.
3: Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo!
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale. Per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV, ogni giorno uno spettacolo.
6: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa. Senza pausa. Super Hits. San Marino 2006.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: J-Ax, vita, morte, miracoli.

0: San Marino Super Hits tornerà in onda alle 19.30. Super Hits, Super Hits.
1: E là ci siete? Ciao! Buon pomeriggio in questo momento con Marco Corone e Paolino, sono le 16.

0: Tu mi chiedi un messaggio, un vocale in risposta al sondaggio, ma io ti dico che non lo so.
1: Ma come?
0: Se lo farò, non lo so.
1: Ma come non lo farai, scusa?

0: conosciamo bene. Allora, comincia questo programma che è un'ora d'aria, un'ora di relax con varie domande che noi ribattezziamo sondaggione. Sondaggione che molte volte, insomma, ha delle domande così un po' impegnative. Però questo ci riporta un po' indietro nel tempo. Allora, c'è un libro che è uscito proprio in questi giorni che si chiama Aspetta due ore. Aspetta due ore, che smonta oltre 200 miti italiani con scienza e satira. Cioè, per chi ha già tutto tranne la ragione. Sì, perché molte volte, e diciamo una provocazione, no? Ci dicevano quando eravamo piccoli certe cose che poi ci siamo portati anche crescendo.
1: In che senso?
0: In che senso? Che ci hanno un po' condizionato. Guarda, una delle cose in assoluto è proprio riguarda quelle 2-3 ore che bisogna lasciare passare dopo aver mangiato prima di fare il bagno. Oppure altre cose che ci hanno fatto credere fossero vere. Quando eravamo piccoli c'erano questi giornalini, di solito nelle pagine finali c'erano gli occhiali a raggi X, quelli che ti permettevano di vedere sotto i vestiti.
2: Dai, ma no, non sono lì.
0: Lo so, ma questo è un po' quello che chiediamo oggi, cioè qual è una cosa che ti hanno detto da piccolo e crescendo ci hai sempre creduto? È un po' ti condiziona, cioè magari lo sai che non è vero, però ti condiziona. E allora

0: Siamo cominciati da poco qui su Radio San Marino, abbiamo cominciato questo programma che chiede la vostra partecipazione con nota vocale, mi raccomando.
1: Ma non sarai un po' noioso, Marco?
0: È un po' noioso, però mi piace sentire le vostre voci. Poi oggi, dai, vi chiediamo qualcosa che vi riporta un po' indietro nel tempo.
2: Non fa sti sondaggioni che dopo mi fai sentire vecchio, dai, su, Marco, dai.
0: Allora, cosa chiediamo?
3: Contatto stabilito dalla Lela, buongiorno a tutti, ciao Marco.
0: Ciao.
3: Nel sondaggio di oggi ci chiedete di raccontare quella cosa che ci hanno detto da piccoli, a cui noi abbiamo sempre creduto.
0: Brava.
3: Allora, nel mio caso era la leggenda della Befana in una versione un po' diversa, perché cioè? È vero, la Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte. Nel mio caso non solo portava il carbone se ti comportavi male,
0: ma
3: sta grandissima baldracca ti rubava i tuoi regali, quindi i tuoi doni che magari avevi già ricevuto. Quindi io avevo l'ansia di avere questa qui in casa, già ne era bellissima. Poi entravi in casa, ti veniva, ti rubava anche i giochi che magari ti eri anche sudato perché te li aveva portati Babbo Natale.
0: Giusto.
3: Quindi un'ansia terribile e me la sono portata avanti da tanto. Quindi non solo il trauma che tornavi a scuola anche il giorno dopo, no? Anche vivere quest'ansia così. Quindi la vivevo malissimo.
0: Malissimo.
3: Per fortuna poi ho capito che non era vero, le lasciava lì i giochi col tempo. Ma brutto. Questa cosa non si dicono queste cose brutte ai bambini.
0: Brava. Ciao. vedi che ancora è segnata Lela, tra l'altro com'è che ha apostrofato la Befana sta baldacca?
4: Stiamoci calma.
5: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao.
5: Allora, premetto che io ho sempre avuto gli animali a casa, perciò cani, gatti, quant'altro.
0: Sì.
5: E niente, i miei nonni, praticamente la mia nonna soprattutto, ha sempre detto, non soffri in faccia te ken o te gat, perché lit bin al vuladghi.
0: Al
5: vuladghi. Cioè, allora, io non te lo so tradurre, le vulatiche cosa sono.
0: Vuladghi.
5: Però ci ho creduto per parecchi anni. Tant'è che quando ho avuto i bambini,
0: gli hai detto
5: a un
0: anche
5: certo
0: loro?
5: Punto
0: no.
5: Mi è venuto da dirglielo anche loro.
0: No, no, si fa.
5: Una credenza popolare.
0: Sì.
5: E perciò niente, mi è stato detto questo, mi è rimasto. Ciao.
0: Ciao, però Barbara io rimango col dubbio.
5: Sai chi è che potrebbe tradurre questa parola? Secondo me
0: chi?
5: Il nostro Vandi.
0: Davide.
5: Perché lui col dialetto
0: ci dà parecchio. È vero, hai ragione.
5: Magari l'ha sentita dire sta parola, proviamo a chiederglielo.
0: Glielo proviamo a chiedere, qual era la parola?
5: Non so se in faccia te ken o te gat, perché lit bin al vulaghi.
0: Davide?
6: Il discorso di non soffiare la faccia me chien e me gat, perché tu in al vulaghi,
0: sì,
6: almeno per come la sapevo io.
0: Cos'è?
6: I vulaghi sono tipo delle macchie, qualcosa che ti rimanevano in faccia o nel corpo, quello che è,
0: tipo
6: capito?
0: Delle
6: se te li soffiavi in faccia lui ti rimanevano in faccia a te. Tipo, non so, potrebbe tipo delle voglie, quelle cose lì, capito? Come
0: certo.
6: I segni delle voglie. Quindi? Al vulaghi per me sono, diciamo, queste macchie, l'ho sentito dire un sacco di volte.
0: E quindi?
6: Come si dice, la saggezza di Vecz.
0: Oppure come direbbe Corona?
6: Come direbbe Corona, sono le risposte.
0: Esatto.

0: di Khashoggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Ciao a tutti dalla Valle. Ah, Marco, guarda, oggi con questo sondaggione c'ho una spizza di cose da dirti che non puoi capire. Ah. Allora, una cosa che mi hanno sempre detto da piccola e a cui ho sempre creduto, sì, ovviamente fino all'età un po' più grandina. Mm-hmm.
1: Cos'era? Allora, vai.
0: Stai attenta che se ti baci con qualcuno puoi restare incinta.
1: Beh, questa c'era anche su ciò.
0: Stai attenta a farti la doccia, il bagno, così quando hai il ciclo, perché? Potresti star male.
1: Ah.
0: Cioè, te ne posso raccontare quante ne vuoi. Mm. Cioè, stai attenta a non mangiare le robe fredde che poi ti viene la congestione. Mm. Cioè, te ne posso raccontare quante ne vuoi. Guarda,
1: sì,
0: potremmo andare
1: calma
0: per
1: sì,
0: tutto il sondaggio, ma vabbè, meglio tagliarla qui, no?
1: Okay,
0: ciao, buona giornata a tutti.
1: Allora, come ha fatto Vale a partecipare? Con una nota vocale, mi raccomando.
2: Che palle corona che sti vocali.
1: 335 104 1027.
3: Oh, rispondo subito
1: al
3: sondaggio di oggi.
1: Al mare.
3: Premesso che da bambino beccavo altamente, è innegabile, altamente a quello che dicevano, era proprio quello, me la raccontavi io e ci cascavo preso.
1: Beh, come tutti,
3: e
1: credo.
3: Il fratello più grande su questo qui dopo chiaramente si immaginava.
1: Ci ha giocato.
3: Quindi io veramente credevo in ogni cosa.
1: Tipo?
3: Sto a raccontare 100 aneddoti.
1: Uno.
3: Palese, più clamoroso.
1: E qual è?
3: Era il film horror.
1: Cioè?
3: Perché mio fratello mi diceva sempre che qualsiasi film horror fossero anche gli zombie più stupidi, più inventati nella storia del cinema. Mio fratello mi diceva, ah, tratto da una storia vera. Quindi ecco, secondo me era tutto vero, perché erano tutti tratti da una storia vera. Io ho altamente sempre beccato, ma ti dirò, non solo quando avevo 4-5 anni, ma anche di più,
1: anche più grande?
3: 6-7, minimo fino alla seconda, ma anche terza elementare. Sono stato uno che ha sempre beccato alquanto. Ecco, al primo posto metto assolutamente
1: il
3: che
1: film
3: credevo
1: horror
3: al fatto che i film horror fossero tratti da storie vere.
2: Sta musica che ho paura.
1: Ok, cambiamo subito. Quindi ecco, stiamo scoprendo, grazie alle vostre note vocali, una cosa che vi hanno detto da piccoli e qui avete sempre creduto anche crescendo. Chiara.
4: Allora, quando io ero piccolina, ci cadevo, mi dicevano, ma sì, dai, un po' di alcol e passa tutto.
1: Un po' di alcol e passa tutto.
4: È che un po' di alcol passa tutto, sono diventata alcolizzata.

0: Zio Pello.
1: Con questo tema di oggi, una cosa che ti hanno detto da piccolo, sei cresciuto e ci hai sempre creduto. Magari adesso sei anche un po' condizionato. 335 104 1027. Se sapete rispondere.
2: La so.
1: Dite così.
2: Ciao a tutti, contatto stabilito da Milena.
1: Ciao Milena.
2: Allora, io mi porto dietro dall'infanzia e quella cosa che dice: né di Venere né di Marte non si inizia e non si parte e non si dà inizio all'arte. Sì. È una cosa che mi ha inculcato la mia nonna e continua a portarmela dietro anche adesso. Infatti, molte cose che dovrei fare o iniziare di martedì o di venerdì non rimando sempre, non lo faccio mai.
1: Ciao, quindi condizionata da né di Marte né di Venere, no? Ma se devo dire la verità, Milena, delle volte dimentichi anche lunedì, mercoledì, giovedì a rispondere al sondaggio.
2: Corona!
1: Dimmi!
2: Bastardo!
1: Sono giocato.
3: Buongiorno Marco, Renato dalla provincia di Bari.
1: Ciao!
3: Una cosa che mi hanno detto da piccolo che non ci ho mai creduto, però.
1: Però?
3: Secondo me, se ci pensi bene, adesso che te lo dico, vedrai che mi dai ragione.
1: Cioè, spiega.
3: Può essere anche vero.
1: Dillo però.
3: Praticamente mi dicevano: se non mangi tutto, se non svuoti.

E con l'effetto domino andiamo nella novità di oggi, che veramente ci ha preso un po' in contropiede, la versione nuova di una canzone che Annalisa aveva già inserito nell'album Io sono fuoco, e però questa volta lo ricanta insieme a un'amica che si chiama Madame, ed è l'incontro che funziona, perché il loro pezzo parla proprio di quel momento in cui c'è bisogno di una persona accanto con cui può essere veramente te stesso, anche quando sei arrabbiato, un po' malinconico, un po' fuori posto. Bene, con Madame sto dialogo diventa molto più bello, molto più confortante, e lo sentiamo. Si chiama appunto Amica.

avresti bisogno di un'amica, Annalisa, Madame, o avete bisogno solo di riposare? No, perché a volte i bisogni sono veramente elementari, basi. E in questo caso vi dico che c'è questo nuovo trend che si sta diffondendo e che si chiama vacanza del sonno. Che significa? Praticamente tu vai in un albergo, bello, insomma, vedi tu insomma cosa ti piace, arrivi lì, insomma, apri con la chiave, appena entri non fai assolutamente nulla perché ti metti sotto le coperte e ti rilassi, niente davvero. Quindi non è che devi girare la città, devi girare ristoranti, no no, niente sveglia, soprattutto niente sveglia. Penso che sia il sogno di tantissime persone e nasce proprio da questo desiderio, cioè staccare completamente dalla vita di tutti i giorni, che già ci vede abbastanza provato, no? Perché siamo talmente pieni di cose da fare, questo non fermarsi mai, insomma, siamo pazzeschi da questo punto di vista. Abbiamo bisogno di un giorno tutto per noi, senza sensi di colpa, e questa è la moda, insomma, andare in albergo quando tutti quanti invece ci starebbero giusto il tempo per risparmiare e per riposare, poi invece si va in giro, in questo caso niente, letto, cuscino, magari una bella cena direttamente in camera. Devo dire che soprattutto dopo certi periodi molto intensi, e uno poi ci potrebbe anche pensare, no? Perché non devi cucinare, non devi lavare i piatti, non devi sistemare casa, sto andando un po' così, in ordine sparso. Però, amici, c'è il però, perché, ed è importante, no? Gli esperti dicono di stare un po' attenti, perché non bisogna confondere il bisogno di recuperare un po' di sonno, magari perché avete dormito poco una notte, e invece ci sono persone che soffrono proprio di insonnia cronica, e so che passare una notte o anche più notti non è bello. Alcune persone, facendo così, potrebbero collegare il fatto che in albergo riescono a dormire, a casa invece no, quindi diventa insomma un circolo vizioso. Morale, tiriamo la riga, che diciamo, la vacanza del sonno può essere interessante, una bella scusa per concedersi così un giorno di totale nulla facenza, ma non dovrebbe diventare, diciamo così, una terapia per riposare bene. Però ogni tanto, sapete che quasi quasi, vabbè, intanto facciamo una cosa, riposiamoci facendo un bel ascolto musicale, ci godiamo tre successi di fila, dai, arrivano Somber con My Body Isn't Ready, Vasco Rossi, Guai, e cominciamo con gli anni 90 dei Super Grace.

0: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino. Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo!

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi. Risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
3: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
2: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
3: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
4: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
6: Se dici yes, non è solo un'affermazione. Magari pensi a quella band degli anni 60 che faceva rock progressivo. Ok, sapete quei brani lunghissimi, no? E con le grandi parti strumentali. Però nel 1983 questi yes sorpresero tutti perché cambiarono decisamente pelle e arrivarono a un suono più moderno con questa fantastica Owner of a Lonely Heart.
7: Rivi

La canzone di prima si chiamava Tastes Like Summer, è a sapore veramente di una stagione che se ne va, ma anche in quel caso di un amore. Ne parlavamo prima, ci andavamo agli amorazzi estivi che a volte insomma sono proprio piccoli piccoli, sfuggenti, vabbè. Non ne parliamo, superate ormai le 18 abbondantemente. Dico una cosa che per molti significa chiudere la porta del lavoro, lasciarsi la porta dietro le spalle e godersi fine settimana con il tempo che andrà a migliorare. Ecco, lo anticipiamo, faccio uno spoiler, poi magari sentiremo le previsioni meteo. Ma cosa fareste una settimana prima del matrimonio se il vostro futuro marito vi dicesse scusa, ci ho ripensato?

dolcezze, ragazzi. Questa Delilah deve essere molto fortunata a aver avuto questa canzone dedicata addirittura dai Flying Wilds. E questa storia è andata sicuramente bene, ma quella che vi sto per raccontare è una storia finita decisamente male. Prima vi ho lanciato così un input abbastanza sibillino, vi ho chiesto cosa fareste se una settimana prima del matrimonio il vostro futuro marito vi dicesse scusa, ci ho ripensato, in altre parole. Dici perché? Perché è successo veramente a questa povera ragazza chiamata Catherine Jones. Credo che la prima reazione a una cosa del genere potrebbe essere semplice: disperarsi, piangere, non so, mangiare qualcosa di molto calorico. Invece questa ragazza, amici, ve lo racconto perché ha fatto una cosa completamente diversa. Allora, intanto aveva organizzato tutto un sacco di tempo prima, veramente più di un anno, con questa villa bellissima in Toscana, no? Invitati che dovevano arrivare da vari paesi. 7 giorni del matrimonio lui si è tirato indietro e lei dice: vabbè, che faccio? Mi dispero? No, la festa la faccio lo stesso. E quindi si mette l'abito da sposa, prende i suoi amici, prende la famiglia e stappa bottiglie e vai con 3 giorni di festa, musica, piscina, risate. Praticamente il matrimonio è saltato, ma la festa no. E secondo me questa è una bella lezione, perché dentro questa storia, che insomma apparentemente potrebbe essere drammatica, a volte abbiamo talmente paura che qualcosa non vada come l'avevamo immaginato che dimentichiamo anche le cose possono cambiare completamente. Copione. E lei aveva già la villa, aveva gli amici, aveva un vestito bellissimo, soprattutto aveva questi 3 giorni da vivere, e ha deciso giustamente di non regalarsi la tristezza, anzi si è regalata la bellezza. Brava, ci fa veramente piacere, forse alla fine è stata la scelta più elegante della giornata.

Mariah Carey Emotion era il 1991, invece una piccola ricorrenza che ci riporta a due anni dopo, il 1993, perché proprio il 18 settembre di quell'anno esce Dream Lover, un album fortunatissimo di Mariah Carey, che per la seconda settimana consecutiva era il numero uno negli Stati Uniti, proprio come dice Billboard, e alla fine ci rimase qualcosa come 8 settimane in cima a quella classifica che è la Bibbia, insomma, delle chart americane. Insomma, quell'estate, quella del 93, Mariah era praticamente dovunque, ok? Sono passati 33 anni, ma lei non solo il suo conto in banca lo tiene bello pingue, ma sicuramente è una tra le più grandi dive di sempre della musica pop, non c'è dubbio. Ma noi torniamo dalle nostre parti e sappiamo come rispondere. Lo facciamo con la ruvida dolcezza di Gianna Nannini, che ha realizzato veramente un piccolo gioiello. Anche il video, se vi capita di guardarlo, ve lo regalo, meraviglioso errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio San Marino.
2: San Marino. Let me tell you.

Leon Russell con Lil Bu Feng, ma a questo punto, amici, ci vogliamo concedere 3 minuti di godimento musicale e di eleganza? Beh, perché arriva una ventenne con una stoffa incredibile, Sienna Spyro e la sua Great Expectation.

0: qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco.
1: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a las ore 20 aquí en Radio Caribe.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino. Energia, passione, divertimento. In due parole, calcio femminile. La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio presenta Unisciti al Gioco, il programma dedicato alle bambine dai 4 anni in su. Prove gratuite a Dogana e Faetano e in inverno si gioca anche indoor. Grazie ad oltre 20 istruttori laureati e qualificati UEFA, un percorso innovativo e divertente che unisce il calcio ad esperienze multidisciplinari come nuoto e judo e si integra al progetto UEFA Playmakers, dove il gioco prende vita attraverso i protagonisti Disney. Entra in squadra, inizia il tuo sogno. Chiama il 338 71 98 246 o visita www.fsgc.sm. Ti aspettiamo in campo.
4: Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 30 settembre, tanti prodotti scontatissimi. Risparmi fino a 500 euro. iPhone 16 128 giga a 799 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
3: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
2: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
3: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
4: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
6: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: finisce le 17.
1: Fatemi capire, insomma, non lo so,
0: C'è il nostro programma, Marco Corona, Paolino e tutta la community con le note vocali. 335 104 1027. Vi aspettiamo.
2: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits.
0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere. Anche con una nota vocale: 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
2: In teoria noi ci siamo, e voi?
3: E dai, bella sì!
2: C'è la versione rewind, sono le 20. Radio
1: Rewind.
2: E allora

0: Vai!
1: Cominciamo bene. Allora, comincia questo programma che è un'ora d'aria, un'ora di relax con varie domande che noi ribattezziamo sondaggione. Sondaggione che molte volte, insomma, ha delle domande così un po' impegnative. Però questo ci riporta un po' indietro nel tempo. Allora, c'è un libro che è uscito proprio in questi giorni che si chiama Aspetta due ore. Aspetta due ore, che smonta oltre 200 miti italiani con scienza e satira. Cioè, per chi ha già tutto tranne la ragione. Sì, perché molte volte, e diciamo una provocazione,

0: comunicazione, no? Ci dicevano quando eravamo piccoli certe cose che poi ci siamo portati anche crescendo.
1: In che senso?
0: In che senso? Che ci hanno un po' condizionato. Guarda, una delle cose in assoluto è proprio riguarda quelle 2-3 ore che bisogna lasciare passare dopo aver mangiato prima di fare il bagno. Oppure altre cose che ci hanno fatto credere fossero vere. Quando eravamo piccoli c'erano questi giornalini, di solito nelle pagine finali c'erano gli occhiali a raggi X, quelli che ti permettevano di vedere sotto i vestiti.
2: Dai, ma no, lo so.
0: Lo so, ma questo è un po' quello che chiediamo oggi. Cioè, qual è una cosa che ti hanno detto da piccolo e crescendo ci hai sempre creduto? È un po' ti condiziona. Cioè, magari lo sai che non è vero, però ti condiziona. E allora, per partecipare, come al solito,
3: nota vocale al 335.

0: cominciati da poco qui su Radio San Marino. Abbiamo cominciato questo programma che chiede la vostra partecipazione con nota vocale, mi raccomando.
1: Ma non sarai un po' noioso, Marco?
0: È un po' noioso, però mi piace sentire le vostre voci. Poi oggi, dai, vi chiediamo qualcosa che vi riporta un po' indietro nel tempo.
2: Non fa sti sondaggioni che dopo mi fai sentire vecchio, dai, su, Marco, dai.
0: Allora, cosa chiediamo?
3: Contatto stabilito dalla Lela, buongiorno a tutti, ciao Marco.
0: Ciao.
3: Nel sondaggione di oggi ci chiedete di raccontare quella cosa che ci hanno detto da piccoli, a cui noi abbiamo sempre creduto.
0: Brava.
3: Allora, nel mio caso era la leggenda della Befana in una versione un po' diversa, perché cioè? È vero, la Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte. Nel mio caso non solo portava il carbone se ti comportavi male,
0: ma
3: sta grandissima baldracca ti rubava i tuoi regali, quindi i tuoi doni che magari avevi già ricevuto. Quindi io avevo l'ansia di avere questa qui in casa, già ne era bellissima. Poi entravi in casa, ti veniva, ti rubava anche i giochi che magari ti eri anche sudato perché te li aveva portati Babbo Natale.

0: male.
1: Giusto.
0: Quindi un'ansia terribile, e me la sono portata avanti da tanto, quindi non solo il trauma che tornavi a scuola anche il giorno dopo, no? Anche vivere quest'ansia così, quindi la vivevo malissimo.
1: Malissimo.
0: Per fortuna poi ho capito che non era vero, le lasciava lì i giochi col tempo, ma brutto, questa cosa non si dicono queste cose brutte ai bambini.
1: Brava. Ciao. Vedi che ancora è segnata Lela, tra l'altro com'è che ha apostrofato la Befana sta baldacca?
2: Stiamoci calma.
3: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao.
3: Allora, premetto che io ho sempre avuto gli animali a casa, perciò cani, gatti e quant'altro.
1: Sì.
3: E niente, i miei nonni, praticamente la mia nonna soprattutto, ha sempre detto, non soffri in faccia te ken o te gat, perché lit bin al vuladghi.
1: Al
3: vuladghi. Cioè, allora, io non te la so tradurre, le vulatiche cosa sono.
1: Vuladghi.
3: Però ci ho creduto per parecchi anni. Tant'è che quando ho avuto i bambini,
1: gli hai detto
3: a un
1: anche
3: certo
1: loro?
3: Punto
1: no.
3: Mi è venuto da dirglielo anche loro.
1: No, no, si fa.
3: Una credenza popolare.
1: Sì.
3: E perciò niente, mi è stato detto questo, mi è rimasto. Ciao.
1: Ciao, però Barbara io rimango col dubbio.
3: Sai chi è che potrebbe tradurre questa parola? Secondo me
1: chi?
3: Il nostro Vandi.
1: Davide.
3: Perché lui col dialetto.
1: Ah beh, c'ha,
3: ci dà
1: parecchio. È vero, hai ragione.
3: Magari l'ha sentita dire sta parola, proviamo a chiederglielo.
1: Glielo proviamo a chiedere, qual era la parola?
3: Non so se in faccia te ken o te gat, perché lit bin al vuladghi.
1: Davide?
4: Il discorso di non soffiare la faccia me chien e me gat, perché tu in al vuladghi,
1: sì,
4: almeno per come la sapevo io.
1: Cos'è?
4: I vuladghi sono tipo delle macchie, qualcosa che ti rimanevano in faccia o nel corpo, quello che è,
1: tipo
4: capito?
1: Delle,
4: cioè
1: delle
4: se
1: voglie.
4: Te li soffiavi in faccia lui ti rimanevano in faccia a te, tipo non so, potrebbe tipo delle voglie, quelle cose lì, capito? Come
1: certo.
4: I segni delle voglie, quindi? Al vuladghi per me sono, diciamo, queste macchie, l'ho sentito dire un sacco di volte.
1: E quindi?
4: Come si dice, la saggezza di Vec.
1: Oppure come direbbe Corona?
5: Come direbbe Corona, sono le risposte.

0: Ciao a tutti dalla Valle.
1: Ciao.
0: Marco, guarda, oggi con questo sondaggione c'ho una spizza di cose da dirti che non puoi capire.
1: Ah.
0: Allora, una cosa che mi hanno sempre detto da piccola e a cui ho sempre creduto,
1: sì,
0: ovviamente fino all'età un po' più grandina.
1: Cos'era? Allora, vai.
0: Stai attenta che se ti baci con qualcuno puoi restare incinta.
1: Vabbè, questa c'era anche su Cioè.
0: Stai attenta a farti la doccia, il bagno, così quando? Hai il ciclo, perché? Potresti star male.
1: Ah.
0: Cioè, te ne posso raccontare quante ne vuoi. Cioè, stai attenta a non mangiare le robe fredde che poi ti viene la congestione. Cioè, te ne posso raccontare quante ne vuoi. Guarda,
1: sì,
0: potremmo andare
1: calma
0: avanti per tutto il sondaggio, ma vabbè, meglio tagliarla qui, no?
1: Okay,
0: ciao, buona
1: ciao.
0: Giornata a tutti.
1: Allora, come ha fatto Vale a partecipare? Con una nota vocale, mi raccomando.
2: Che palle corona che sti vocali.
1: 335 104 1027.
3: Oh, rispondo subito
1: al
3: sondaggio di oggi.
1: Al mare.
3: Premesso che da bambino beccavo altamente, è innegabile, beccavo altamente a quello che dicevano, era proprio quello, me la raccontavi, io,

0: ci cascavo peso.
1: Beh, come tutti,
0: e
1: credo.
0: Mio fratello più grande su questo qui dopo chiaramente si immaginava.
1: Ci ha giocato.
0: Quindi io veramente credevo in ogni cosa.
1: Tipo?
0: Sto a raccontare 100 aneddoti.
1: Uno.
0: Palese, più clamoroso.
1: E qual è?
0: Era il film horror.
1: Cioè?
0: Perché mio fratello mi diceva sempre che qualsiasi film horror fossero anche gli zombie più stupidi, più inventati nella storia del cinema, mio fratello mi diceva, è tratto da una storia vera. Quindi ecco, secondo me era tutto vero. Perché erano tutti tratti da una storia vera. Io ho altamente sempre beccato, ma ti dirò, non solo quando avevo 4-5 anni, ma anche di più,
1: anche più grande.
0: 6-7, minimo fino alla seconda, ma anche terza elementare. Sono stato uno che ha sempre beccato alquanto. Ecco, al primo posto metto assolutamente
1: il
0: che
1: film
0: credevo
1: horror.
0: Al fatto che i film horror fossero tratti da storie vere.
2: Cava sta musica che ho paura.
1: Ok, cambiamo subito. Quindi ecco, stiamo scoprendo, grazie alle vostre note vocali, una cosa che vi hanno detto da piccoli e qui avete sempre creduto anche crescendo. Chiara.
3: Allora, quando io ero piccolina, anche cadevo, mi dicevano, ma sì, dai, un po' di alcol e passa tutto.
1: Un po' di alcol e passa tutto.
3: È che un po' di alcol passa tutto, sono diventata alcolizzata.

0: E adesso torniamo qua. Con questo tema di oggi, una cosa che ti hanno detto da piccolo, sei cresciuto e ci hai sempre creduto. Magari adesso sei anche un po' condizionato. 335 104 1027. Se sapete rispondere.
1: La so.
0: Dite così.
1: La so. Ciao. Ciao a tutti, contatto stabilito da Milena.
0: Ciao Milena.
1: Allora, io mi

Porto dietro dall'infanzia e quella cosa che dice né di Venere né di Marte non si inizia e non si parte e non si dà inizio all'arte. Sì. È una cosa che mi ha inculcato la mia nonna e continua a portarmela dietro anche adesso, infatti molte cose che...

0: Driver sono giocato.
1: Buongiorno Marco, Renato dalla provincia di Bari.
0: Ciao.
1: Una cosa che mi hanno detto da piccolo che non ci ho mai creduto, però.
0: Però?
1: Secondo me, se ci pensi bene, adesso che te lo dico, vedrai che mi dai ragione.
0: Cioè, spiega.
1: Può essere anche vero.
0: Dillo però.
1: Praticamente mi dicevano: se non mangi tutto, se non svuoti il piatto, arriva l'uomo nero.
0: L'uomo nero, sì.
1: Aspetta un attimo, arriva l'uomo nero.
0: Quindi? Cosa vuoi dire?
1: Vado al mare e c'è il buco in bravo. Con tutto rispetto, io non sono razzista, no, no. Chi ci mancherebbe altro? Che stiamo scherzando?
0: Certo, ma.
1: Non sono così cattivi.
0: Appunto.
1: Perché mi dicevano arriva
0: l'uomo nero?
1: Non è mica cattivo l'uomo nero, può essere anche bravo.
0: Certo.
1: A volte può essere cattivo l'uomo giallo, l'uomo rosso, l'uomo verde, l'uomo.
0: Ma cosa stai dicendo?
1: Verde. Aspetta, Hulk. Ma Hulk non era cattivo. No. Vabbè, ragazzi, dalla provincia di Bari, con tutto il sole che ho preso in questi giorni,
0: mi
1: è tutto.
0: Di sì.
1: E quindi a voi la linea.
0: Grazie. Ma cos'è sta musica?
2: Ma che, vi siete fatti una canna?
0: Secondo te?
2: Sì, sì.
0: Mi sa di sì. A proposito di gente un po' sui generis, allora vi dico già che quello che sta per andare in onda è un vocale non registrato a due per. È proprio la velocità sua di crociera.
3: Ciao Marco, ciao di San Marino, sono Gian Battista Frutto, un saluto anche a tutti quelli che giocano e si divertono con questo programma meraviglioso. E ogni tanto scappano fuori anche le giornate come oggi, le cose che ti dicono da piccoli, poi dopo ti si credi, cresci e poi vedi che non è vero niente. Nel mio caso,
0: nel tuo caso,
3: comportati sempre bene e vedrai che la vita ti sarà riconoscente, avrai delle grandi soddisfazioni.
0: Come?
3: Ho voglia. Dio, boh, che stronzata.
4: Io penso positivo, esatto. Perché sono vivo, perché sono vivo.
0: Davvero?

0: abbiamo un sondaggione oggi.
1: Ciao a tutti, sono l'Anto.
0: Ciao Anto.
1: Ma guarda, questa cosa te la racconto, ma più che altro riguarda la mia amica.
0: Ah, non te.
1: La quale,
0: sì,
1: quando era giovane, diciamo in età adolescenziale, e divenne signorina,
0: sì,
1: non so chi le ritirò la storia che, una volta che avesse avuto appunto le sue cosine, non poteva andare in bagno a fare la cacca. Praticamente lei si trovò il primo giorno di questa storia che ovviamente doveva andare in bagno, e cosa fece? Era lì con la mamma in salotto, cominciò a girare attorno alla tavola, correva e la mamma chiaramente le chiese: ma Claudia, ma cosa stai facendo?
0: Claudia chi?
1: Non è la Claudia della nostra community, è un'altra Claudia.
0: Ah,
1: e le chiese: ma cosa stai facendo? Fa: ah, mamma, non posso andare al bagno, mi scappa fortissimo, ma mi hanno detto che non posso farlo da quando sono diventata signorina. La mamma, non ti dico.
0: Ah, beh, ci credo.
1: Incomincia a dire: ma che sei impazzita, corri
0: che
1: al bagno,
0: ti sei fumata.
1: Insomma, e poi dopo chiaramente le spiegò tutto.
0: Mm-hmm.
1: Ma la stessa cosa, non proprio la stessa cosa, però a me veniva detto
0: che
1: non si poteva fare la doccia.
0: Ah.
1: Infatti i primi, diciamo, mesi in cui anch'io mi trovai in questa situazione,
0: sì,
1: non mi lavavo, cioè non mi facevo la doccia. Ma ti rendi conto? Certe cose, allora, che dicono le nonne saranno bene, ma altre sono proprio cazzate.
0: Sì.
2: A me mi pare una strunzata.
0: Se oggi smitizziamo un po' quelle cose che ci hanno detto quando eravamo piccoli, che comunque ci hanno condizionato, le abbiamo portate fino adesso, un po' questo è il tema del sondaggio di oggi.
3: Ciao Marco, una cosa che ricordo che non è

0: un mito, una superstizione, una cosa diciamo diffusa, era un consiglio, chiamalo così, che circolava fra noi amici ragazzi nel periodo diciamo post patente, quando eravamo neopatentati,
1: cioè?
0: Per evitare di addormentarmi al volante cosa faccio? Vado forte.
1: Come?
0: Perché andare forte in macchina di notte ti tiene sveglio. Mamma mia, fortuna che non ho seguito quel consiglio.
1: Bene. Ciao John.
2: Eccoci qua, allora, nuovo sondaggione. Io mi ricordo quando ero bambino dicevano una favolaccia di quelle.
1: Tipo?
2: Praticamente perdevi i denti, c'era la mania di mettere il dente sotto al cuscino.
1: Sì.
2: Che durante la notte
1: arrivava,
2: passava il topolino, ti lasciava la 1000 lire.
1: Ah.
2: Che fregnaccia, dai. Vabbè, dai, parole tutto, contatto stabilito e avanti un altro.
1: Avanti un altro, ma io non vedo nessuno. Cioè non c'è più nessun messaggio, Paolino? Ah, il citofono.
3: Scusa Marco, adesso non ricordo qual era quella cosa che dicevano che se la fai diventi cieco. Era
1: non me lo ricordo.
3: Come che si chiamava?
1: Non lo so.
3: Aveva quel nome come quello strumento da falegname lì, com'è che era? Ah, era la contatto esaurito. Ciao Marco, ciao.
1: Ciao.
4: Avete ascoltato
5: Paolo, contatto esaurito, che manda a Ramengo la sua dignità.

0: sono Claudia, ciao.
1: Ciao Claudia.
0: Io ricordo benissimo una frase che mi ripeteva di continuo mia mamma quando facevo l'elementare, che mi sono portata dietro per tutti quegli anni, terrorizzata.
1: Qual era?
0: Non devi dare confidenza alle persone che non conosci. Qualsiasi persona ti si avvicina e tu non la conosci, devi scappare via perché ti vogliono rapire. Non devi mai prendere delle caramelle, cioccolatini o roba varia da mangiare da nessuno, perché sono solo un'esca.
1: Sì, cioè, c'è la droga
0: dentro. Di continuo
1: dentro.
0: Mi ripetevano sta cosa. Tutti e due i miei genitori, ma mia mamma di più.

0: era proprio fissata su questo punto. Io penso di essere veramente rimasta traumatizzata per tutti quegli anni . E mi guardavo sempre intorno quando uscivo da scuola.
1: Mamma mia.
0: Ero quasi terrorizzata che mi si avvicinasse qualcuno. E in un certo senso penso che il mio essere rimasta così selettiva, perché io non ho tantissime amicizie nella vita e sono sempre stata molto selettiva nello sceglierle, penso che sia un po' legata a questa cosa qua, perché è un punto su cui battevano molto mi ha letteralmente terrorizzata in quegli anni.
1: Mamma mia.
0: Sì.
2: Allora, una cosa che mi hanno detto da piccola, a cui ho sempre creduto, è stata? Quella delle mie nonne che dicevano, quando era arrabbiato, nervoso: ah, tu c'hai il diavolo in corpo, c'hai
1: il diavolo in corpo,
2: per farmi calmare, diciamo. Con loro arrabbiate E forse ho capito perché mi interessano gli horror satanici,
1: cioè
2: dove c'è gli horror demoniaci, chiedo scusa, dove ci rientri Satana, l'eresia, poi dipende dai titoli. Vabbè. Ti saluto e esco dal bagno. Ciao.
1: Dal bagno. Ah, ecco il suono. Che dire?
3: Tutto questo è una grande cagata.
1: Quello che ha detto. Ma in che senso?
4: Per me il sondaggione è una cagata pazzesca.
1: Ecco perché forse si è ritirato in bagno. Vabbè.
5: Mamma mia, Marco, anche quella storia del non andare in acqua prima delle 3 ore. Ma
1: è vero.
5: Che ossessione che era mia mamma.
1: Sessione.
5: Non potevi mettere neanche un dito dentro l'acqua, che già ti diceva: no, te l'acqua non ti cerisci,
1: ma
5: vaffanculo, porca miseria. Comunque, a parte questa, che sarà maggior parte, probabilmente diremo queste, niente, io credo ancora a Babbo Natale.
1: Come?
5: Cioè, io...
1: Come credi?
5: Io mi metto alla finestra, capite, quando è sotto Natale, così ogni tanto guardo nel cielo e dico: io, perché non passa, che bene o male qualche modo non lo becco? Ma... e poi dopo mi guardo tutti quei film
1: natalizi,
5: di Babbo Natale, capito, tutte quelle robe. Non sto bene.
1: Non stai bene.
5: Ah, ma se no non ero qui con voi, però non sto bene. Ma comunque ci credo. No, gli scrivo anche la lettera.
1: Come l'ho
5: detto?
1: No.
5: Gli scrivo anche la lettera.
1: Come
5: e poi la nascondo e non vado mai più a vedere in quel posto. L'ultima volta che sono andata a vedere, che le ho ritrovate tutte, è quando ho fatto il trasloco.
1: No.
5: Devo cambiare spazzatura.
6: Via, fate largo, questo va in psichiatria, presto!

0: anche oggi c'è il sondaggio.
1: Esatto.
0: C'è che dice il sondaggio di oggi?
1: Cosa
0: qual
1: dice?
0: È quella cosa che.
1: Che?
0: Che vi hanno detto da piccolo e avete sempre cioè ci avete sempre creduto poi chi si ricorda, è successo 60 anni fa a Marcord, si era
1: Trixnin, ho capito,
0: ma guardavo cosa? Quell'immagine, quella foto lì che
1: degli occhiali
0: tipo con gli occhiali con i raggi X che si vedeva sotto i vestiti, come direbbe Giacobazzi,
1: come direbbe?
0: Una cazzata mostruosa. Mo' caghevola assoluta, come direbbe Corona, sono le risposte
1: inutili. Sì, in effetti.
2: Ciao Marco, sono la Chiara.
1: Ciao.
2: E una cosa a cui ho sempre creduto, che mi avevano detto da bambina, ma poi ho appurato chiaramente che non era vera, era che se tieni sempre i piedi scalzi ti può venire mal di pancia. E in realtà, per fortuna, ho scoperto che non era vera, però ancora mi suggestiona. Ciao,
1: vedi?
2: Contatto stabilito e super esaurito.
1: L'abbiamo detto, condizionano queste cose che ci hanno detto quando eravamo piccoli.
3: Bella, sì.
1: Ciao Guido.
3: Ah, mamma mia, quante mi diceva mia mamma.
1: Davvero?
3: Anche il fatto di non fare il bagno dopo mangiato.
1: Quello
3: classico.
1: Questa
3: è una diceria. Una diceria.
1: Qual
3: non
1: era?
3: Allontanarsi dalla riva, perché poi ci sono le fosse in acqua, ci stanno le correnti.
1: Beh, può essere.
3: Ma quando mai?
1: Come?
3: Ma quando mai?
1: Ma come?
3: Bella, sì.
1: Cosa dicevano a te, Stefano?
4: Ciao Marco.
1: Ciao.
4: Una cosa che mi dicevano da piccolo.
1: Qual
4: ero
1: era?
4: Sempre incuriosito del fatto quanto. Ma i bambini dove nascono?
1: Ah, e dove nascono i bambini?
4: Sotto i cavoli.
1: Sotto i cavoli, giusto? Oppure?
4: Sotto i cavoli.
1: Oppure, c'era anche l'altra.
4: Cos'era?
1: Ti
4: porta la cicogna.
1: Eh sì.
4: E di lì, quella volta ci credevo, poi sai, col passare degli anni.
1: Sei cresciuto e non ci hai creduto.
4: Ho capito che invece i bambini non nascono sotto i cavoli.
1: E neanche.
4: Porta la cicogna. Dopo qualche anno. Oddio.
1: Cosa?
4: Sicuramente non li porta la cicogna, ma li porta un altro uccello. Comunque.
1: No.
5: Giacomo, l'ex muratore a Dravenna, patrimonio dell'umanità, e distabiliamo un contatto.
6: Voilà, ciao Marco,
1: ciao.
6: Contatto stabilito da Ravenna.
1: Benvenuto.
6: Ordunque.
1: E ride.
6: Io purtroppo da bambino credevo tutto. Comunque la prima cosa che mi è venuta in mente, non so se è presente, non so perché dicevano, se capitava di dire qualcosa in simultaneo con qualcun altro, toccati il naso se no non ti sposi.
1: È vero,
6: non l'ho mai fatto, forse per questo che non mi sono mai sposato. Cacchio, non so. Comunque, a proposito di cose che si dicono da piccoli, far credere,
1: sì.
6: C'è una bambina che avrà 3-4 anni in spiaggia con una mamma anche piuttosto
1: piacente.
6: E gli fa, ma mamma, perché gli uomini hanno qualcosa nel costume lì e tu no?

0: Mamma, perché lì, ci tengono i portafogli. Ma perché alcuni ce l'hanno più grande, alcuni ce l'hanno più piccolo? Perché qualcuno sarà più povero, qualcuno sarà più ricco.
1: Giusto.
0: Oh mamma, guarda, guarda, quel signore là ti sta guardando e mentre ti guarda sta diventando sempre più ricco.
1: No.
0: Ciao Marco, contatto stavito della Venna. Beate innocenze.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Miley, Bass Persuaders.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Yeah!

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino.
1: Novità.
2: Marrakech e Gue, casini.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio San Marino.
2: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino.
1: Novità.
2: Marrakech e Gue, casini.